t'ai fait, si vous t'ai fait, non t'avais la masse et confiant, non era ma chisante. Con gli occhi non scrianza, da torna miglia d'innocenza, in amici di tagliata, te pura talvez stava in aria.